girla per cielo e per terra, un piccolo capo, la pena nel cuore, provava a guidargli e la strada non sapeva trovare.

ci aiuti, abbiamo perso la strada, seguite il cane, vi prego, non gli sparate. La scritta infantile.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.